0: Africa. Kumeno speed jetu lirumuka.
1: Wanaife! Kama vinge misikirize!
0: Isuga Royal Radio. Ondi. Kumoyo.

0: Wanji, wanji, wanji, wanji baba.
1: Walo kutuwerezia.
0: Kalo mwiso kwa wibalo kuulirizia.
1: Sipapo, ono kwa ite umalo kusinzile kasodopali saa.
0: Hey, umana wa ikoko baniki. Umana, umana wani.